0: di condurla, non di sposarla, ho detto, e sol m'indussi per desio d'abbracciarvi.
1: E creder posso?
0: M'incenerisca un fulmine, se mai pensai tradir la nostra fede.
1: Hai cuore, e caro l'amor mio, l'uno ti preme.
0: Che far del giro?
1: Fuggir dobbiamo insieme, quelli stesso vascel, qualche raggiro, qui bisogna intrecciar. Sai che una donna non va di me più intrappolata.

0: cosa è stato?
1: Abbiate compassione d'un innocente! Io non ho fatto niente!
0: Ma spiegati, cos'hai?
1: Mi corre dietro quell'amico del palo!
0: Capisco, è questa la cagion del tuo spavento.
1: Forse il palo in Algeria è un complimento.

0: Io non capisco niente.
1: Vuol dir luogotenente.
0: E per i meriti della nostra nipote, a quest'impiego la vostra signoria m'ha destinato.

un gran peso sulla testa. In quest'abito mi proglio. Se mi par la suso festa, oi ma cante se non voglio e ringrazio.

0: conto.
1: Ma bisogna fare un conto. Se ricuso, il palo è pronto. E se accetto,

0: io non posso star più senza di lei. Andate, conducetela.
1: Ando posto, così ne parlerò.
0: Vanne tu pure, fa presto. Senti, Caimacan, quando io starnuto, levati tosto e lasciami con lei.
2: Ah, taddeo, taddeo, a quel cimento, a quel passo sei giunto.

0: tutti i nostri italiani ottenir dalle belisfera Isabella.
1: E gli ottiene senz'arma.
0: Ah, storia bella, ma con quel mezzo termine.
1: Per far la cerimonia. Di loro altri saranno vestiti da pappataci. Ed altri qui a suo tempo verranno sopra il vascello.
0: Il gioco più bello non si può dare. Ma eccola.
2: Bacco,
0: se quali schiavi ancora?
1: Ne ero sicuro!
0: Quante brava costei!
1: Con due parole, agli sci...